0: Lima.
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata

0: Herzegovinas el tiempo.
1: Indietro nel 1976 con Diana Ross. Do you know where you're going to?

0: basta il tempo di un fiore.
1: En Canarias
2: es la hora 4, 2 minutos.
3: Sono le 4 e 2 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4, 32 minutos.
2: Sono le 4 e 32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1997 con Marina Rei, Primavera.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:33 minutos.
2: Sono le 5:33 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1999 con Adriano Celentano, L'emozione non ha voce.
5: Io non so

0: En Radio Calima suena Ultimo, Romántica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti lanciano l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Bessent. 5 settori colpiti: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron annuncia le prime esercitazioni militari che si terranno a ottobre-novembre. L'Italia però non parteciperà, dando seguito alla linea ribadita più volte dalla premier Meloni del no ai soldati italiani a Kiev. Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio ha superato il record storico del 2022. Sulla ricostruzione il lavoro da fare è grande, lo ha detto la premier Meloni ad Amatrice per il 10° anniversario del sisma. Simbolica la scelta del presidente Mattarella di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale il 21 settembre. Calcio buono alla prima per la Roma, che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Tutto nel segno di Malen, autore di una tripletta, e di Dybala che confeziona 3 assist. Lazio ha battuto invece 1-0 il Bologna al Dallara, col primo gol bianco-celeste di Davide Frattesi. È tutto, a più tardi.

0: sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti i compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore c'è bisogno di un po' di leggerezza in più. Lasciatevi andare senza troppi sospetti. Cancro. La giornata vi impone scelte chiare e rapide e non sempre avete tutto sotto controllo. In compenso l'energia non vi manca, basta solo incanalarla nel modo giusto. In amore una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare alla ribalta. Leone. In amore cercate di non idealizzare troppo una situazione che ha bisogno invece di concretezza. In ambito lavorativo, qualche distrazione di troppo potrebbe creare ritardi. Serve più concentrazione. Vergine, non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia. Se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza. Ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione. Potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici

0: e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci. Nel lavoro, pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: de lo que llevo dentro.
1: Kalima!
2: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon martedì. Anche oggi, in questo 25 di agosto, con noi la nostra Cecilia. Ciao Cecilia.
3: Hola, ¿cómo estás, guapa?
2: Muy bien, si dice muy bien.
3: Claro.
2: Sì, claro che sì. Allora, oggi per il capitolo strano ma vero, vi parlerò di un ricercato social. Una persona che è a metà tra un influencer e un ricercato. Le due cose non cozzano, cioè anzi cozzano, non vanno d'accordo. Ma ve ne parlo tra poco. Poi, se non sbaglio, tu invece ci porti in giro per il mondo ad assaggiare cosa?
3: Ad assaggiare delle birre folli, che io non so se qualcuno di voi avrebbe il coraggio di provarle.
2: Birre folli,
3: sì.
2: Molto interessante. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Paesi che sembrano scherzi, un po' come ieri, quei posti con dei nomi particolari. Oh, ci ho preso il vizio e ce n'è tanti, molti altri.
3: Anche perché sono super divertenti.
2: E quindi anche oggi ve li ripropongo, diciamo così, ovviamente degli altri. Andremo in altri posti. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: iniziamo ufficialmente la puntata di oggi con la rubrica Strano ma vero, il ricercato social. Allora, se uno è ricercato evita, no? Di farsi foto, certo, video. Ecco, i social proprio sono l'ultima cosa a cui dovrebbe pensare. E invece questa storia, che sembra uscita da una sitcom, è successa davvero nel 2018, quando la polizia di Richland, nello stato di Washington, pubblicò sui social la foto segnaletica di un ricercato, ok, di nome Anthony Akers, invitando chiunque, insomma, a dare delle informazioni, no? A contattare
1: la
0: polizia.
1: Chi lo vedesse, insomma.
0: Esatto.
1: Wanted.
0: Chiunque avesse informazioni a contattare la polizia. Fin qui tutto normale, perché succede, lo si fa. Il problema, o meglio la sorpresa, è che tra i commenti è apparso proprio lui, il ricercato.
1: No, vabbè,
0: okay?
1: No,
0: sì, sì, sì.
1: Non si può sentire questa
0: ha
1: cosa.
0: Ha cominciato a scrivere: vabbè, state calmi, mi consegnerò da solo. A quel punto la polizia poi ha iniziato questo botto e risposta un po' surreale, con un sacco di commenti, di views, perché la gente, come in una vera telenovela, insomma, si è messa lì a vedere il botto e risposta tra il ricercato e la polizia. Comunque è successo che poi lui a un certo punto ha detto di avere alcuni impegni da sistemare.
1: Ah, ecco,
0: e qualche
1: con calma, insomma.
0: Esatto, e quindi ha annullato prima ha detto che si sarebbe consegnato, poi ha annullato, insomma, si può dire gli ha coglionati un po', li coglionava proprio palesemente. E loro però, gli agenti sono entrati, diciamo, sono stati al gioco, ecco, e sono persino arrivati a offrirgli un passaggio fino alla stazione di polizia. Gli hanno detto: guarda,
1: carini,
0: se hai bisogno
1: gentili,
0: ti veniamo a prendere noi. E niente, comunque lui, incredibilmente, dopo un po' di hype, secondo me aveva un po' bisogno di attenzioni, incredibilmente ha mantenuto la promessa, Anthony. Quindi ha pubblicato proprio un selfie davanti al commissariato e poi si è consegnato davvero, con tanto di foto che lo dimostrava, così, per la sua community che si era creata nel frattempo. E quindi poi la vicenda ovviamente ha fatto il giro del web, perché probabilmente per la prima volta, è veramente, non era mai successo che il ricercato e la polizia non solo avessero organizzato un arresto tramite social, ma direttamente nei commenti di Facebook poi tutta la community ha seguito la vicenda. Incredibile.

0: Il ladro che diciamo è diventato la star dei social perché aveva promesso alla polizia di consegnarsi. Prima la polizia ha messo una sua foto tipo wanted, come si faceva nel Far West. Lui ha scritto: state calmi, ora mi consegno. È iniziato il botta e risposta nei commenti
1: ma
0: Facebook.
1: Ma tu pensa alla gente quanto si è divertita.
0: Che ridere, no, veramente. E poi vabbè, lui si è fatto la foto davanti al commissariato dicendo sono qui e si è consegnato. Andiamo ai messaggi. È successo davvero nel 2018 in America. Paola scrive: questa è la prima volta che sento di un ricercato che risponde direttamente all'annuncio della polizia. Sembra una chat tra amici che organizzano un caffè, non un arresto, vero?
1: È vero.
0: Davide invece scrive: mi ha fatto ridere la parte del passaggio offerto dalla polizia, mancava solo che gli chiedessero se preferiva il posto davanti o dietro e la scena era completa. Sì, perché a un certo punto la polizia ha cominciato a stare al gioco e ha detto: guarda che se hai bisogno di un passaggio ti veniamo a prendere noi. Elena, concludiamo con lei che ci dice: alla fine bisogna riconoscergli una cosa, però almeno si è presentato davvero. Credo sia l'unico caso in cui una promessa fatta nei commenti di Facebook sia stata mantenuta fino in fondo. Sì, il ladro social di parola.
1: Di parola.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, la raffineria di petrolio Afipski. Intanto il presidente francese Macron annuncia alla coalizione dei volenterosi pro-Ucraina un'esercitazione su larga scala ottobre e novembre. Servirà, spiega, durante il vertice di ieri a Kiev, a dimostrare la sua prontezza operativa e la sua capacità di agire una volta terminate le ostilità. L'Italia, riferiscono fonti del governo, non parteciperà alle esercitazioni. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro USA ha chiamato operazione Economic Outcast. Teheran replica promettendo ritorsioni. Un bambino di 6 anni ha ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette ad Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, dove il piccolo stava partecipando a una festa di compleanno insieme ad altri bambini della sua età. La Serie A, esordio vincente per la Roma, che alla prima di campionato all'Olimpico, demolisce la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match, e inizia con i 3 punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dallara contro il Bologna. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.
5: Di bianchi e rossi.
6: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.

0: questo martedì che già sta promettendo bene dopo il ladro che si consegna con tanto di foto sui social, su Facebook, commenti tra lui e la polizia, che poi in realtà non so se fosse un ladro, comunque un criminale ricercato. Andiamo avanti tra poco con la nostra Cecilia a parlare di non lo so, definiscilo tu perché io ho un po' di...
1: Parleremo di birre raccapriccianti.
0: Ecco, birre molto particolari, vediamo un po' se voi le assaggereste.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: pronti ad assaggiare le birre che ci propone la nostra Cecilia? Non lo so, io diciamo sbirciato sì gli appunti, mi sono fatta dire qualcosa nel fuori onda. Vi assicuro che prima di dire sì a una bella birra fresca, forse in questo caso a volte dovreste pensarci non due volte, tre. Vai, ma Cecilia,
1: magari chiediamo un bel calice di vino.
0: Ecco, meglio.
1: Comunque, negli Stati Uniti hanno inventato la Mamma Mia Pizza Beer, prodotta in Illinois e mettendo in infuso vera pizza margherita nel mosto.
0: Bene,
1: che faccia?
0: No, perché uno pizza e birra, mi levate questo piacere. Direttamente la pizza dentro la birra, ma, anche no. No, ma non è la peggiore.
1: Sempre in America, ma in Colorado, c'è la Rocky Mountain Oyster Stout, una birra scura fatta con attributi di che animale? Vediamo se indovini.
0: Proprio quelli, gli attributi quelli,
1: sì,
0: lì,
1: quelli
0: dei, dei Paesi Bassi.
1: Esatto.
0: Di toro?
1: Brava.
0: Ecco perché si mangiano anche, no?
1: Sì. Allora, sono attributi di toro affettati e arrostiti.
0: Madonna.
1: Insomma, ci avrà un leggero sapore affumicato.
0: Non lo so, non lo voglio sapere. Chissà quanti uomini stupidi, posso dire, non me ne vogliate, la bevono convinti, no? Che abbia poi delle...
1: Il testosterone aumenta poi le prestazioni.
0: Ma soprattutto la domanda è: quanti attributi hanno dovuto affettare per fare un gallone di birra? Non lo so, andiamo avanti.
1: Comunque in Oregon spopola la Voodoo Bacon Maple Ale, al gusto di pancetta affumicata e sciroppo d'acero. Mentre ad esempio in Virginia fanno la Sour Me Unicorn Farts, una birra acida glitterata che sa di cereali fruttati.
0: Ah, pensavo, capito? Di cibo, non so perché ho pensato all'aglio o alla cipolla.
1: Ma
0: cereali? Ma sì, questa forse tra le peggiori, insomma, se proprio sono obbligata a dover scegliere.
1: Beh, fruttata.
0: Sì.
1: Potrebbe essere buona. Ci spostiamo in Europa, in Scozia c'è la Snake Venom, la birra più alcolica del mondo con ben 67 gradi, praticamente un liquido per sgrassare i motori. In Islanda...
0: Fatta con i serpenti,
1: esatto,
0: Snake per quello.
1: Snake, brava.
0: In Islanda?
1: E per non essere da meno, producono la Hvlaur 2, brasata con sempre degli attributi di balena affumicati, usando sterco di pecora.
0: No, vabbè.
1: Lo so, che
0: è
1: devo
0: tutto
1: fare?
0: Vero?
1: Sì.
0: Quante altre birre disgustose abbiamo?
1: Ce ne stanno tante, però vabbè, mi fermo in questa perché...
0: Ok,
1: allora, non lo so.
0: Mi sento
1: Regno
0: male.
1: Nel Regno Unito invece è nata la The End of History, una birra da 55 gradi venduta all'interno di veri animali imbalsamati come scoiattoli ed ermellini.
0: Salutiamo tutti gli amici animalisti e torniamo tra...

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: storia già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: En Canarias
2: es la hora 8:02.
1: Sono le 8:02.

0: martedì 25 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi, è più la spesa che l'impresa, ricorda che conviene impegnarsi solo per cose che valgano più di quanto occorre per raggiungerle. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 l'Uruguay dichiarava la propria indipendenza dal Brasile. Nel 1875 Matthew Webb diventava il primo uomo ad avere attraversato il canale della Manica a nuoto. Aveva nuotato per 21 ore e 45 minuti da Dover a Calais, percorrendo 62 chilometri. Mentre nel 1923 Libero Ferrario diventava il primo italiano a conquistare un titolo mondiale di ciclismo. A Zurigo vinceva la terza edizione del campionato del mondo. Nel 1944 le forze militari alleate liberavano Parigi dall'occupazione nazista e nel 1960 il presidente italiano Giovanni Gronchi inaugurava a Roma la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne, a cui avrebbero partecipato gli atleti di 83 nazioni. Nel 1973, furto da 800 milioni di lire al Museo di Belluno. Tra i quadri trafugati c'era la Madonna con Bambino di Antonio Solario, realizzato alla fine del 400. Nel 1975 veniva pubblicato Born to Run di Bruce Springsteen, considerato uno dei 30 migliori album della storia. Nel 1978 in Vaticano prendeva il via il conclave per eleggere il successore di Papa Paolo VI, scomparso il 6 agosto. Nel 1987, sei detenuti capeggiati dal terrorista Mario Tuti avviavano una rivolta nel carcere di Porto Azzurro, prendendo in ostaggio 34 persone. Nel 1991 il podista statunitense Carl Lewis fissava a 9 secondi e 86 il nuovo primato del mondo dei 100 metri piani, mentre a Stoccarda il ciclista Gianni Bugno conquistava il titolo di campione mondiale professionisti su strada. E nel 2012 moriva l'astronauta Neil Armstrong, il primo uomo ad avere posato piede sulla Luna. Nascevano il 25 agosto, nel 1889 l'imprenditore e ideatore della prima sfilata di alta moda in Italia, Giovanni Battista Giorgini. Nel 1930 l'attore premio Oscar Sean Connery e nel 1935 il suo collega Lando Buzzanca. Nel 1940 l'annunciatrice e conduttrice TV Maria Giovanna Elmi e nel 1952 il musicista e produttore discografico Michelangelo La Bionda. E poi il regista Tim Burton nel 1958, il canottiere tre volte oro olimpico Agostino Abbagnale nel 1966, la modella Claudia Schiffer nel 1970 e la doppiatrice Rossella Acerbo, nata in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 25 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Calima Noticias.
3: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.
6: Indietro nel 1977 con Belle Époque, Black is Black. We love.

0: bella birra fresca durante l'estate, attenzione alle birre che bevete, dove le assaggiate, non lo so, birre fatte con attributi di toro, altre con viscere di serpente, le robe strane, quindi veramente attenzione, c'è una lunga lista che potete trovare però sul web di birre disgustose.
1: Sì, ma in Giappone ad esempio hanno creato la Bilky, che è una bevanda composta per un terzo da latte e per il resto da birra, soprattutto dedicata ai salutisti un po' confusi.
0: Ah, birra e latte? Mi sa che forse è meglio la birra con le palle di toro, posso dire, vabbè. Allora, andiamo ai messaggi, che è meglio.
1: Alessandro dice: ragazzi, ma la birra dentro lo scoiattolo imbalsamato nel Regno Unito? Io, se mi presento a casa di mio suocero che è un purista della birra, con una roba del genere mi disereda prima ancora che riesca a entrare dentro casa.
0: Ecco, un purista della birra, oppure anche un animalista, oppure semplicemente una persona normale che vede della follia in tutto questo, ma andiamo avanti.
1: Roberto dice: sentite, io ho lo stomaco forte, ma la birra islandese con gli attributi di balena affumicati nello sterco di pecora mi sembra una punizione di Masterchef, andata decisamente troppo oltre.
0: A me sembra fantascienza, secondo me non è vero, cioè dai, come cioè, nel senso, non che non è vero che tu le abbia trovate, ci credo, però poi quanto realmente, cioè ti dicono a te che l'hanno fatta così, ma tu ci credi? Boh, non lo so, anche perché valle a trovare 1000 palle di balena, cioè nel senso, andiamo avanti.
1: Invece, per finire, Valentina dice: birra la pizza in Illinois, ma per favore venissero a Napoli a vedere cosa ne pensiamo. Da noi, se provi a mettere l'origano e il pomodoro dentro la birra, interviene direttamente la scientifica per oltraggio al pudore,
0: la protezione civile probabilmente. Vero, comunque vabbè, meglio posso dire la pizza nella birra che birra e latte, se proprio dobbiamo essere obbligati, però che dire. Radio Calima.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Si continua con hashtag flop and roll. Tra pochissimo torna il meglio del peggio dal mondo del web e tornano anche i paesi che sembrano quasi delle barzellette, degli scherzi. Facciamo un altro bel giretto in Italia con appunto location assurde tipo pezze di greco oppure ussolo, ussolo. Vabbè, ne parliamo tra

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. La notizia è stata riferita dalle autorità locali. A Zaporizhzhia due persone sono state uccise. A renderlo noto è stato il capo dell'amministrazione militare locale. Partita l'offensiva commerciale dell'amministrazione Trump contro l'Iran, con sanzioni a tutti i paesi che intrattengono rapporti commerciali con Teheran, compresa la Cina, al fine di ottenere un isolamento totale dell'economia iraniana. Gli Stati Uniti hanno quindi imposto nuove sanzioni contro oltre 60 organizzazioni, individui e navi in vari paesi collegati all'Iran. A Castelmaggiore, nel Bolognese, i vigili del fuoco hanno soccorso due bambini e 7 adulti a causa di un incendio scoppiato in uno scantinato. I soccorritori sono intervenuti alle 23 di lunedì in una palazzina di 4 piani in via Roma. I residenti sono stati evacuati e 9 persone sono state prese in cura dal 118, presenti sul posto anche i carabinieri. Mentre il maltempo con forti temporali si abbatte sul nord abbattendo le temperature, il caldo africano non molla la presa nel centro-sud, che presto finirà nel mirino di una nuova ondata di afa record, la quinta di questa torrida estate. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi e per i giorni a venire. Il tennis: a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi, quando affronterà Roddick in singolare prima e in doppio con McIlroy e Agassi poi. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti i compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore c'è bisogno

0: concentrazione. Vergine, non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia, se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza, ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione, potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci, nel lavoro pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Ed eccoci tornati con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Come promesso, facciamo un giretto in alcuni paesi d'Italia molto particolari. Particolari per il nome, perché insomma poi...
1: Dopo te ne dico qualcuno anche spagnolo.
0: L'hai trovati? Sono... Li hai trovati anche spagnoli?
1: Sì, certo.
0: Allora io ti porto, se vuoi, a Pezze di Greco, che si trova vicino Brindisi, oppure Ussolo nella provincia di Nuoro, che ti dico, siamo ovviamente in Sardegna, se tu a un nuorese o a un sardo non dici Nuoro con la O così, ma si incavolano che è una meraviglia, cioè, quindi attenzione a come lo pronunci. Poi c'è Baku Abis, che è sempre nel sud della Sardegna. Fiume Latte, a proposito di latte e birra, Fiume Latte a Lecco. Capanne di Marcarolo ad Alessandria. Ponte Cagnano, l'ho sentito più volte. Poi abbiamo Scopa, Scopello e no, sette belle, no. Scopa a Vercelli e Scopello sempre a Vercelli. Quindi a Vercelli, insomma, amano, che dire, le carte napoletane. Poi Monbaruzzo si trova ad Asti e Pisciotta a Salerno, così. Per non farci mancare proprio nulla. Dimmi un po' in Spagna.
1: Allora, ce ne andiamo sempre a Galizia. Sì. E ad esempio c'è Lobo Morto.
0: Bello.
1: Ok, poi c'è Gato Morto.
0: Gatto Morto, molto bello.
1: Par de Rubias, che sarebbe un paio di donne bionde.
0: Par de Rubias.
1: Par de Rubias, io sono una rubia.
0: E ne manca Nartras.
1: Par de Rubias.
0: Nartras, perché io sono violas.
1: E poi c'è Boy Morto.
0: Boy Morto. Beh, un sacco di gente
1: quindi
0: morta
1: vado
0: comunque.
1: Morto, vado morto.
0: Babbo Morto.
1: Boy Morto.
0: Come dire però in Italia.

0: mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando, y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: finisce un'altra puntata del nostro Comedy Radio Show, ma non temete, questa è la seconda della settimana, indovinate un po', domani ce n'è una terza. Guarda, sono
1: ma
0: bravissima a fare i conti.
1: È già finito il tempo a disposizione.
0: È finito, finito, Cecilia.
1: E il tempo vuela contigo, guapa.
0: È contigo quando ci si divierte, come si dice?
1: Il tempo vuela.
0: Sai cosa dobbiamo fare? Dovremmo trovare dei proverbi in spagnolo.
1: Va bene.
0: E fare, diciamo, l'equivalente in italiano. Secondo me ci divertiremo molto. Allora, noi andiamo a studiare e torniamo domani con la nostra Cecilia Hermosa Pedrosa.
1: E con la nostra Alessandra La Guapa.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.

0: Bentrovati, buon martedì 25 agosto con il GR delle buone notizie. Gli hotel giapponesi stanno trasformando il sonno in un servizio sempre più sofisticato. Questionari, rituali serali, cuscini tecnologici e consulenze personalizzate fanno parte di una nuova tendenza, lo sleep tourism, che intercetta una domanda crescente di benessere e soggiorni pensati non soltanto per essere belli ma per far star bene. All'hotel 1899 Tokyo, nel quartiere di Shinbashi, ad esempio, il pacchetto parte da una diagnosi del sonno compilata dall'ospite. Le risposte servono a preparare una miscela personalizzata di camomilla e bancia di Mimasaka. In camera cuscini di ultima generazione, sali da bagno e una tisana completano il rituale. Anche se l'età avanza, non bisogna mai arrendersi, e Frank Zeminski, che di anni ne ha 95, lo sa bene. Lui infatti è entrato nel Guinness World Record come speedcuber più anziano al mondo. La sua sfida è stata vinta al torneo To Buffalo Cube Days 2026 e ha battuto adolescenti e giovani. Ma non basta la velocità per risolvere il cubo di Rubik, ci vuole ingegno ed esperienza, e all'età di 95 anni Zeminski ne ha accumulata tanta. Il pallone Adidas Azteca con cui Diego Armando Maradona ha segnato il famoso gol conosciuto come Mano de Dios nei quarti di finale dei mondiali 86 tra Argentina e Inghilterra è stato venduto all'asta per 3,35 milioni di dollari. Ma il pallone non diventerà il cimelio più costoso mai venduto. Prima dell'asta, i responsabili di Heritage avevano ipotizzato che l'Azteca potesse raggiungere un prezzo paragonabile a quello della maglia indossata da Maradona nella stessa partita, venduta da Sotheby's nel 2022 per poco meno di 9,3 milioni di dollari. Arriva al cinema dal 10 settembre Oasis Don't Look Back in Anger, il documento che racconta il trionfale tour di Reunion di Liam e Noel Gallagher. La prospettiva unica include l'accesso alle prove, al backstage, al palco, oltre alla prima intervista congiunta di Noel e Liam dopo più di 20 anni. Accanto al tour mondiale tutto esaurito della band, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo momento culturale globale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
3: Due ore con voi due?
4: Certo, perché? Non ti va bene?
5: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
3: Ehi, non siamo mica solo noi tre?
5: Ah no, ci saranno tanti ospiti.
4: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
5: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
3: Ok, allora ci sto.
2: Toda Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
1: Toda Calima, Calima, rebobinas el tiempo.
2: Facciamo un salto nel 1997 con White Town, Your Woman.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti.
3: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. Nella lettera di dimissioni il figlio del fondatore parla di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo. Partita l'offensiva commerciale dell'amministrazione Trump contro l'Iran, con sanzioni a tutti i paesi che intrattengono rapporti commerciali con Teheran, compresa la Cina, al fine di ottenere un isolamento totale dell'economia iraniana. Avrebbe raccontato agli inquirenti una versione in chiara contraddizione con quella fornita dagli altri dipendenti del museo di Messina. È indagato per false dichiarazioni uno dei custodi che si trovava in servizio la sera del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina. È la prima svolta nell'inchiesta. Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. Mentre il maltempo con forti temporali si abbatte sul nord, abbassando le temperature, il caldo africano non molla la presa nel centro-sud, che presto finirà nel mirino di una nuova ondata di afa record, la quinta di questa torrida estate. Sono le previsioni degli esperti per la giornata di oggi e per i giorni a venire. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Kalima de Magnana sta per tornare.
1: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
0: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
1: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Kalima.
0: E quest'anno ci aspettano tante novità.
2: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
0: Kalima de Magnana.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Kalima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un classico italiano del 1988 con Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
4: E adesso

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Italia.
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. E buon martedì 25 di agosto. Sono Francesca Romana Macri e diamo il via a questo nuovo appuntamento di Verdi Bianchi e Rossi. Martedì, che si dice sia uno dei giorni più complicati della settimana. Poi figuriamoci adesso che sarà sicuramente un inizio di settimana, dei grandi rientri post ferie. Forse la cosa sarà ancora un po' più complicata, ma c'è Verdi Bianchi e Rossi e tra poco si parte con la gente. Tutte le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 25 di agosto e poi oggi vogliamo portarvi nella capitale facendovi un piccolo itinerario delle cose più belle da vedere, un piccolo itinerario nei fori romani e tra le strade dell'antica Roma. Non solo questo, poi siederemo anche a tavola assieme al nostro Gabriele perché andiamo in campagna e in costiera per una bella pasta alla Nerano. Restate con noi perché si parte con Verdi Bianchi e Rossi.

0: il via all'appuntamento di oggi, 25 di agosto. Sono Francesca Romana Macri, queste Verdi, Bianchi e Rossi. Do il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Buon martedì, buon 25 di agosto. Partiamo quindi subito con le date. Abbiamo l'agenda con gli accadimenti e le annate in cui la storia del nostro paese in questo 25 di agosto si è fatta notare.
1: Eh sì, partiamo dal 1256, che è un anno importante anche un po' per l'umanità, perché Bologna, la città sempre avanti, pioniera da questo punto di vista, decretò la fine della schiavitù, quindi liberò 5.855 servi alla gleba, siamo precisi anche sui numeri.
0: E non ce ne siamo persi uno.
1: Non ce ne siamo persi uno, e quindi ha segnato la fine della schiavitù. Poi nel 1609 Galileo Galilei presentò il suo primo telescopio al Senato di Venezia. Nel 1923 a Casella, comune ligure in provincia di Genova, venne trovato un tesoro di circa 3.000 monete databili tra il IV e il I secolo a.C. E su questo ti voglio dire un po' che sfiga, no? Immagina se avessero trovato delle monete con valore attuale.
0: Sì, sarebbe stato bello per chi l'ha scoperto, ovviamente.
1: E poi nel 1960 si tennero i giochi della 17ª Olimpiade a Roma.
0: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Kimi Antonelli, pilota di Formula 1, nato il 25 agosto 2006 a Bologna, l'astro nascente della Formula 1. Lucia Zolina, ex ministro dell'istruzione, nata a Siracusa il 25 agosto del 1982.
0: Ci sono altri auguri che dobbiamo fare oggi, quelli di buon onomastico con i santi di oggi.
1: Sì, a tutti Luigi, perché oggi è San Luigi Nono.
0: Luigi, Luigia, tutti quanti.
1: Qui c'è anche Luigia. E poi il proverbio: con la prima pioggia d'agosto il caldo è bello e riposto. Questo detto popolare indica che le prime precipitazioni agostane segnano spesso la fine dell'estate più torrida, portando un sollievo termico e anticipando l'autunno.
0: Meno male, ci voleva un po'.

0: Live insieme, sapete come, sapete dove trovarci, non al centro, giù in città, come cantava Marina Rey in primavera.
1: Mamma mia.
0: Qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana, con noi torna Gabriele. Ciao Gabri ancora.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci ha scritto?
1: Ci ha scritto Luigi e Francesca. Luigi ovviamente fa gli auguri a Kimi Antonelli, che la vita ti riservi sempre pista libera, gomme perfette e bandiera a scacchi per i tuoi obiettivi. E poi Francesca ricorda le Olimpiadi di Roma del 1960, perché furono molto più di un grande evento sportivo, rappresentarono il volto di un'Italia moderna, fiduciosa e proiettata verso il futuro, lo spettacolo dei giochi tra il Colosseo, le Terme di Caracalla e il Foro Italico. Furono i giochi anche di Abebe Bikila, il maratoneta etiope che vinse correndo scalzo per le strade di Roma, e del giovane pugile americano Cassius Clay.
0: Non solo, l'Olimpiade in cui a Roma vennero apportate grandi modifiche dal punto di vista strutturale. Tu appunto hai parlato dello Stadio Olimpico, poi c'è anche lo Stadio dei Marmi, c'è tutta una zona, un quartiere che ad oggi ci vivono tante persone, ma prima invece erano degli edifici dove si ospitavano gli atleti. Quindi le Olimpiadi ci sono state in Italia anche un bel po' di tempo fa. Chissà se a breve potrebbero tornare. Per ora non se ne parla, magari nei prossimi 20 anni.

0: Chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi e vi portiamo nella capitale. Abbiamo assieme a Gabriele segnato e tracciato un itinerario di quali sono i posti più belli da visitare, con una guida ma anche senza, proprio immergendosi e immergendoci come se fossimo degli antichi romani. Dalla Porta Romana al Decumano Massimo, al Piazzale delle Corporazioni, questo ad Ostia è lì che andiamo, camminando e passeggiando proprio all'interno della cultura romana come se antichi romani fossimo proprio noi. Tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra pagina web lapaelleria.es. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: parentesi con l'agenda, cari amici, ci concentriamo oggi un po' sull'arte e sulla cultura del nostro paese. Tornando indietro nel tempo, do il bentornato dal presente al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Dal passato al presente.
0: Esatto.
1: Ciao Fra, sì, ti dico così perché ci sono stato di recente.
0: Dove ci porti?
1: Al parco archeologico di Ostia Antica, che è uno di quei posti che un italiano non può non vedere, cioè sono le radici della nostra cultura, della nostra storia, della nostra tradizione, perché quando vai lì ti immergi in questo mondo incredibile, cioè tu hai davanti le strade romane, i monumenti, i palazzi e li vedi preservati in un modo che non ti aspetteresti.
0: È molto suggestivo, immagino, un po' come Ercolano e Pompei. Ovviamente le situazioni,
1: sì, ricorda,
0: e il contesto è diverso.
1: Ricorda Pompei, solo che Pompei si è meglio preservata perché ha subito un'eruzione vulcanica, quindi la cenere ha coperto ed è rimasto un po' tutto intatto. Ma anche qui ad Ostia Antica è possibile avere un perfetto spaccato di quella che era la tradizione della cultura, il modo in cui vivevano i romani. Quando tu arrivi, entri dentro questa, diciamo, strada romana chiamata Decumano Massimo, che ti consente un po' di girare come se fossi al corso, in un corso di un paese di qualunque città.
0: Oggi non è che le cose siano tanto diverse,
1: no.
0: Cioè le città italiane, non dico tutte, però alcune mantengono come Napoli la divisione in Cardi e Decumani.
1: E quindi, diciamo, riprendono questa filosofia. E quindi ti dicevo, puoi andare un po' a vedere tutto quello che era lo spaccato della società, perché trovi sia la zona in cui vivevano le classi meno abbienti, sia le zone frequentate da gente più altolocata. Ma la cosa che mi ha più fatto impressione, oltre al teatro che consiglio di vedere, sono proprio i negozietti dove venivano venduti i prodotti alimentari, vino, diciamo prodotti di varia sorta, dove appaiono queste effigi, queste immagini che sono perfettamente conservate. Ricordo anche qual era lo scopo di Ostia Antica: era un antico porto che consentiva l'approvvigionamento all'impero romano.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10, 32 minutos.
2: Sono le 10 e 32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi. Pesanti ripercussioni a Malpensa, dove alcuni voli sono stati cancellati. Una donna di 72 anni è morta lunedì a Qualiano, nel Napoletano, dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. A renderlo noto è stato il sindaco del comune, Raffaele De Leonardis. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. Nella lettera di dimissioni il figlio del fondatore parla di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo. Il presidente americano Donald Trump ha invitato l'Ucraina a cogliere questo momento per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura, in un messaggio inviato al presidente Zelensky per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Ultime ore di sconto per il gasolio, che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Giliberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima. Ascolta la differenza. Senti l'emozione.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti i compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove

0: troppo potrebbe creare ritardi. Serve più concentrazione. Vergine, non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia, se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza, ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione, potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci, nel lavoro pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias. Riavvolgi il tempo.

0: sono tanti messaggi che ci sono arrivati perché vi abbiamo portato in un posto veramente meraviglioso che racconta sia di una città che è presente tutt'oggi, sia di una città che è nel passato. Siamo stati ad Ostia Antica, do il bentornato a Gabri che c'è stato in prima persona, ma tanti di voi ci sono stati, l'hanno visitata e ci sono arrivate le vostre testimonianze. Che ci scrive?
1: Sì, fra un tripudio di consigli e testimonianze. Alessandra consiglia di andare la mattina presto o dopo le 16, specialmente in estate, perché la luce è più bella, c'è meno caldo e i laterizi rossi e gli edifici assumono colori magnifici.
0: Eh sì, adesso ad Ostia, diciamo che di questi giorni si va al mare ancora, però
1: si fa fatica.
0: Si fa un po' fatica a visitare il parco, però magari metà settembre, primi di ottobre anche dovrebbe essere perfetto da visitare, ed è aperto tutto l'anno.
1: È aperto tutto l'anno. Giovanni dice un po' quello che ti ho detto io prima: la cosa che rende Ostia Antica speciale non è un singolo monumento, come accadrebbe in molte altre città, praticamente tutte le città, ma il fatto che qui puoi camminare nelle stesse strade percorse dai romani 2000 anni fa, entrando nelle loro case, nei loro bar, nei loro bagni pubblici e nei loro luoghi di svago. Quindi è il miglior modo, no, per capire come la Roma.
0: Dirò una cosa un po' sciocca, però io a volte, quando mi trovo anche in zona Colosseo oppure visito dei posti così suggestivi, cerco di mettermi un po' nei panni, cioè come se fossi un'antica romana lì, sì, che passeggia per quelle strade, e diciamo che la possibilità di avere posti del genere ci dà un po' modo di sognare e tornare indietro, almeno con la mente.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: quasi alla fine di questo appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Io sono Francesca Romana. Do il bentornato in questo 25 agosto anche al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E ci porti in uno, secondo me, dei posti più belli della nostra fantastica Italia. Ce ne sono tantissimi, ma la costiera amalfitana ha un qualcosa in più. Tu, da buon siciliano, quindi ci porti a scoprire non qualcosa della tua regione, ma la pasta alla Nerano.
1: È quel luogo magico, no? Che si colloca a cavallo tra i due golfi, il golfo di Salerno e di Napoli, uno dei luoghi più iconici, più splendidi della nostra penisola italiana. Quando ci vai, poi rimani rapito, sì, no? Da quella bellezza.
0: Io ho recuperato in tarda età, diciamo. Solo l'anno scorso ho visitato per la prima volta posti come Amalfi, Positano, insomma, la costiera l'ho vista per la prima volta l'anno scorso. Faccio mea culpa.
1: Hai fatto bene a fare mea culpa, perché è un posto imperdibile per tutti quanti. E non poteva mancare anche una di quelle specialità del posto, in un paesino, in realtà incastonato appunto a metà tra i due golfi, Nerano, gli spaghetti alla Nerano, che è questa pasta che un po' tutti poi nel corso del tempo hanno provato ad imitare perché è straordinariamente buona. Cioè, quelle zucchine fritte poi ti danno quel must con quella menta che viene messa in mezzo.
0: Non l'ho mai provata, ammetto. Ma anche
1: devi,
0: questa cosa.
1: Anche su questo bisogna recuperare assolutamente.
0: Sì, sì, lo so.
1: Non posso mancare ovviamente gli spaghetti, che sono l'ingrediente principale, e poi il provolone del Monaco, che deve essere sciolto, fuso insieme a queste zucchine fritte per combinare quell'odore tipico e quel gusto caratteristico di questa pasta, che invito tutti quanti a provare.
0: Ma in primis,

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo appuntamento su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi saluto, ringrazio Gabriele che è stato con noi oggi, grazie a voi anche per i tanti messaggi che ci inviate come sempre. Sapete come, sapete dove trovarci e vi ricordo che sempre dove e come trovarci domani, mercoledì, sempre qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: Verdi, Bianchi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:33 minutos.
2: Sono le 11:33 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. I genitori a loro volta sono indagati per omicidio colposo dalla procura di Palermo per non aver rispettato l'obbligo vaccinale. Un 18enne di origini marocchine è morto dopo essere stato colpito alla testa da una bottigliata durante una lite avvenuta 2 notti fa in un piazzale davanti a un'azienda meccanica a Cerea, nel Veronese. Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi. Pesanti ripercussioni a Malpensa, dove alcuni voli sono stati cancellati. Avrebbe raccontato agli inquirenti una versione in chiara contraddizione con quella fornita dagli altri dipendenti del Museo di Messina. È indagato per false dichiarazioni uno dei custodi che si trovava in servizio la sera del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina. È la prima svolta nell'inchiesta. Lo sport: l'Italia torna in campo agli Europei di Pallavolo 2026. Oggi la nazionale femminile affronta la Slovacchia. Il match si giocherà a Göteborg in Svezia, con le azzurre che sono reduci dalle vittorie contro Croazia, Montenegro e le padrone di casa della Svezia, battute tutte con un netto 3-0. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Calima de Magnana sta per tornare.
5: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
4: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
5: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
4: E quest'anno ci aspettano tante novità.
6: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
4: Calima de Magnana.
5: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.

dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

poi pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il comune di Santa Cruz di Tenerife ha dato il via libera a un importante piano di riqualificazione per la zona industriale di El Mayorazgo, con un investimento complessivo di 3 milioni e 100 mila euro, per rifare asfalto e marciapiedi. Nel frattempo, sul litorale della stessa isola, un giovane è rimasto intrappolato dalla marea dopo una brutta caduta di diversi metri, rendendo necessario un delicato intervento di salvataggio da parte dei soccorritori. Sempre sul fronte urbano, la capitale tinerfegna si prepara una svolta green, con l'entrata in vigore tra 15 giorni della fase informativa per la nuova zona a basse emissioni, che regolerà il traffico nel centro storico. Spostandoci a Lanzarote e nella vicina isola di La Graziosa, è stato completato il posizionamento dei nuovi grandi contenitori speciali per i rifiuti, che permetteranno un trasferimento più pulito e sicuro verso il complesso ambientale di Zonzamas. Chiudiamo con la sanità, perché la Direzione Generale della Salute Pubblica ha dichiarato ufficialmente chiuso l'ultimo focolaio di morbillo registrato a Tenerife, dopo che è trascorso il tempo di sicurezza senza nuovi contagi, confermando che solo uno dei 5 pazienti dell'isola era vaccinato. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
1: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
4: Indietro nel 1966 con Bobby Hebb, Sunny.
5: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si rafforza il sostegno della coalizione a Kiev. Il presidente francese ha annunciato che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre, ma fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito che l'Italia non parteciperà. Un 18enne marocchino è morto due giorni dopo che era stato colpito da una bottiglia in testa nel corso di una rissa. Il dramma si è consumato nel Veronese durante una lite scoppiata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica a Cerea. Un ciclista risulta disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba, quando il personale della protezione civile ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno tentato di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia ai tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Intanto si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima, in programma per domani. Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello scontro sulle accise, in vigore fino a domani. Sarebbe in corso una riunione con la premier Giorgia Meloni, a cui partecipano tra gli altri i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Kalima de Magnana sta per tornare.
1: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
0: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
1: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Kalima.
0: E quest'anno ci aspettano tante novità.
2: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
0: Kalima de Magnana.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Kalima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un classico italiano del 1995 con Giorgia, Riguarda noi.
4: Ero molto più felice, sai chi me lo dice? Allo specchio. Ora che non sei qui al mio fianco,

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cotiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app.

0: En Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Cali. Bentrovati dalla redazione. Il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il portavoce Peskov ha spiegato che il Donbass è un territorio della Federazione Russa e difficilmente un terzo paese può occuparsi della gestione delle sue regioni. È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in Corso Como a Milano. Si tratta di un 38enne egiziano che lavorava come PR nella discoteca dove sarebbero avvenuti gli abusi. I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Intanto si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima in programma domani. Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. Le province maggiormente interessate sono Varese, Como e Milano. A Malpensa ieri sera alcuni voli sono stati cancellati. Ancora un intervento chirurgico per Federica Brignone, la campionessa olimpica lo ha annunciato sui suoi social e ha spiegato che anche se la sua gamba continua a migliorare, fare alcune attività e sugli sci le provoca ancora dolore. L'operazione si svolgerà oggi ed è tutto a più tardi. Radio Calima.
4: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
1: Due ore con voi due?
2: Certo, perché? Non ti va bene?
3: Non incominciate a litigare voi due, eh? Il programma non è ancora iniziato.
1: Ehi, non siamo mica solo noi tre, eh?
3: Ah no, ci saranno tanti ospiti.
2: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
3: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
1: Ok, allora ci sto.
0: Toda Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.
0: Facciamo un salto nel 1993 con Mariah Carey, Without You. No.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno, il secondo della nostra settimana. Come state? Tutto bene? Io assolutamente sì, soprattutto quando partiamo con il nostro appuntamento, il nostro magazine. Abbiamo tante notizie da trattare anche oggi. Una volta, cari amici, per organizzare un bel viaggio dovevamo andare ovviamente nei centri dove ti potevano consigliare al meglio il viaggio in base al budget e tutto il resto. Quest'anno invece, in questo 2026, si è notata una cosa differente: molte persone hanno deciso di utilizzare l'IA, di utilizzare l'intelligenza artificiale. Radio

L'intelligenza artificiale, da quant'è che ne stiamo parlando? Ormai è un annetto buono, perché è in tutto, serve a tutto ed è molto utile se usata con intelligenza. Bene, sappiate che sta diventando anche una specie di nuova agenzia di viaggi personale che abbiamo un po' tutti noi. Secondo una ricerca citata in questi giorni, più della metà degli italiani avrebbe utilizzato strumenti proprio di intelligenza artificiale per costruire o migliorare un itinerario. Il vantaggio è soprattutto la personalizzazione, perché noi possiamo chiedere di cercarci un viaggio in base al nostro budget, quindi facendo attenzione a non spendere più di quello che chiediamo. Possiamo anche dire cos'è che vogliamo, se è un posto dove c'è turismo di massa, se vogliamo mangiare in ristoranti particolari, vogliamo fare trekking, visitare borghi, esperienze gastronomiche, oppure un programma costruito intorno ai nostri orari. E infatti stanno crescendo proprio le richieste per le destinazioni meno affollate e itinerari più specifici. Tra le mete che emergono ci sono località come Pinzolo, Brunico e Pantelleria. E naturalmente rimane fondamentale anche controllare informazioni pratiche, prezzi, disponibilità, perché un chatbot può sbagliare. Quando vai a chiedere qualcosa al chatbot, lui stesso ti dice: potrei non dirti la verità assoluta, potrebbero esserci cose non vere. Quindi un po' del nostro ci deve anche essere, però è stato un modo nuovo di utilizzare l'intelligenza artificiale quest'anno, in questo 2026, appunto, per programmare i viaggi.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Martedì insieme in diretta The Mag con Yuri Caliola. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

under the finish. Turning.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Siempre.
1: En Canarias.
2: Es la hora 14:32 minutos.
3: Sono le 14:32 minuti. Radio Calima.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo si è tuffato in mare per soccorrere un altro uomo in difficoltà, ma nessuno dei due è riuscito a tornare a riva. Un bagnino e un turista sono deceduti in provincia di Savona oggi in tarda mattinata. L'assistente ai bagnanti poco prima era riuscito a trarre in salvo la moglie del turista. Durante le quattro ondate di caldo che hanno infranto ogni record in Europa sono morte almeno 35.000 persone in più rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato. A riportarlo, dopo aver analizzato tutti i dati resi disponibili dai vari paesi, è il quotidiano inglese Guardian. Il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e ha inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa. Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. Il volley: Italia in campo oggi contro la Slovacchia nell'incontro valido per la quarta giornata della fase ai gironi degli europei femminili che si stanno disputando tra Svezia, Repubblica Ceca ed Azerbaijan, con la fase finale della competizione che invece verrà giocata in Turchia. Palla in campo dalle 16. È tutto, a più tardi.
5: Calima de Magnana sta per tornare.
6: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
5: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
6: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
5: E quest'anno ci aspettano tante novità.
7: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
5: Calima de Magnana.
6: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.

0: Un successo del 1976 con Renato Zero, Il cielo.
1: Quante volte ho guardato al cielo

Se vi chiedessi, cari amici, quale città europea scegliereste per un weekend, secondo me molti di voi risponderebbero citando delle città abbastanza blasonate, tipo Parigi, Barcellona, Amsterdam. Invece si è scoperto in questo 2026 che le preferenze degli italiani stanno cambiando.

Secondo delle ricerche sulle prenotazioni estive che ci sono state proprio in quest'estate 2026, sempre più italiani hanno scelto, pensate, Siviglia, che negli ultimi mesi ha superato città tradizionalmente molto più richieste, molto più gettonate come Barcellona, come Madrid. Merito di cosa? Merito del patrimonio storico, della gastronomia. Si dice che si mangia benissimo, non ci sono mai stato, ma da quel che si dice dalle recensioni varie, persone che sono andate, si mangia veramente bene, ma anche i prezzi che sono più accessibili, e un'atmosfera che riesce a mescolare cultura e tanta vita all'aperto. Ed è curioso vedere come cambiano le mode, no? Di anno in anno, proprio per quanto riguarda il turismo. Ci sono città che per anni sembravano irraggiungibili, intoccabili, prezzi troppo alti, che poi dopo un anno, due anni invece diventano delle mete alla portata di tutti. Altri posti invece che non erano considerati diventano inaccessibili. Ci sono solo poche città e pochi luoghi che ancora oggi sono molto costosi, tipo Ibiza, tipo Mykonos, che sono prevalentemente estive e quindi i prezzi sono sempre abbastanza alti. Però basta fare un attimo un giro per trovare altri posti molto belli e accessibilissimi, come Siviglia, che è stata tra le preferenze degli italiani per quest'anno.

Quante volte, cari amici, diciamo oggi ho proprio bisogno di mangiare qualcosa di buono, di cucinarmi qualcosa di buono? In realtà dietro questa frase potrebbe esserci molto, molto di più di una semplice voglia del momento.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Sempre più studi, cari amici di The Mag, stanno approfondendo il legame tra l'alimentazione e il benessere mentale. Infatti alcuni alimenti ricchi di omega 3, tipo fibre, vitamine del gruppo B, magnesio, sembrano favorire il corretto funzionamento del cervello e contribuiscono anche al buon equilibrio del nostro organismo. Ovviamente è bene precisare che non esiste proprio un piatto capace di far sparire l'ansia, di far sparire la tristezza, cose che non piacciono a nessuno, però quello che mangiamo può influenzare la nostra energia, la qualità del sonno, la concentrazione, elementi che ovviamente incidono tantissimo anche sul nostro stato d'animo. Se vengono a mancare queste cose, siamo persone tristi, e non dobbiamo essere persone tristi. Ed è un promemoria semplice: prendersi cura della mente qualche volta comincia anche da un buon pasto, quindi comincia anche a tavola.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, fate i bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Sono le 15:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Si è svolta oggi una riunione di governo dedicata alla situazione dei prezzi dei carburanti e alle misure di sostegno. A dirlo fonti di Palazzo Chigi, annunciando che domani è previsto un nuovo consiglio dei ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore. Un uomo si è tuffato in mare per soccorrere un altro uomo in difficoltà, ma nessuno dei due è riuscito a tornare a riva. Un bagnino e un turista sono deceduti in provincia di Savona oggi in tarda mattinata. L'assistente ai bagnanti poco prima era riuscito a trarre in salvo la moglie del turista. In un incidente avvenuto nella notte sulla provinciale 17 in provincia di Lecce, una donna di 47 anni e il marito di 51 hanno perso la vita. L'auto dei due coniugi, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con la vettura guidata da un 41enne che è stato arrestato per omicidio stradale. È ricoverata in gravissime condizioni una bimba di 5 anni precipitata dal quinto piano del condominio dove vive in provincia di Treviso. La caduta della piccola si sarebbe interrotta solo sul terrazzino del secondo piano dopo oltre 10 metri di volo. Il tennis: Sara Errani e Andrea Vavassori esordiscono oggi nel doppio misto dello US Open 2026 con l'obiettivo ambizioso di conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. Dall'altra parte della rete Mira Andreeva e Andrei Rublev, il match non prima delle 19:30 italiane. È tutto, a più tardi.

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: Un viaggio nel 1989 con Zucchero, Overdose.

0: Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: Indietro nel 1977 con Queen, We Will Rock You.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service continua a superare i 2 euro. In provincia dell'Aquila una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio dopo essere stata investita da una moto. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura, parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. E questo è il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Si ipotizza si sia trattato di un episodio di caporalato. L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese. Qui, tra lunedì sera e martedì mattina, sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di 5 squadre in rinforzo. A Malpensa, voli cancellati e alcune aree dell'aeroporto allagate. Calciomercato: in casa Roma arriva il quinto colpo del mercato. L'olandese Oosterwolde è nella capitale. Operazione che si chiude con il Fenerbahce, con la formula del prestito oneroso di 1 milione di euro più il diritto di riscatto da una quindicina di milioni di euro. E con questo è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Verdi, bianchi e rossi.
5: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
6: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: Un successo del 1996 con Neck, Laura non c'è. Laura

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:33.
2: Sono le 17:33. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione, prosegue l'offensiva di Kiev, un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e due vittime, morti anche sul versante ucraino. A Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il direttore della CIA, Cliff, è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca. In provincia dell'Aquila una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio dopo essere stata investita da una moto. I sanitari hanno tentato di rianimarla per oltre un'ora ma ogni tentativo si è rivelato inutile. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il trapper 26enne Tony Boy, finito in cella il 22 agosto per detenzione a fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e di una pistola Beretta con matricola a brasa e una cinquantina di munizioni, esce dal carcere e va agli arresti domiciliari. Dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Velasco domani affrontano la Francia nell'ultimo match della fase a gironi. Ed è tutto, a più tardi.
4: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
5: Ria

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Le Isole Canarie si preparano a salutare il mese di agosto con un affascinante evento astronomico, poiché l'Istituto di Astrofisica ha confermato che si potrà osservare un'eclissi parziale di luna visibile perfettamente dall'arcipelago. Sul fronte economico e sociale, la pensione media contributiva ha registrato questo mese una crescita del 4,8% su base annua, raggiungendo la cifra di 1.253,79 €, anche se l'importo resta ancora al di sotto della media nazionale spagnola. Inoltre, la società di sviluppo di Santa Cruz de Tenerife sta attualmente gestendo 54 nuove offerte di lavoro per il settore dei servizi, mirate a favorire l'inserimento professionale dei disoccupati della provincia. Per la cronaca, nell'isola di Fuerteventura, la Guardia Civil ha arrestato un uomo che, travestito interamente da Batman, ha rapinato con la forza un esercizio commerciale, prima di essere intercettato e bloccato dagli agenti. Sempre a Fuerteventura, il Cabildo ha adottato misure cautelari urgenti per paralizzare la demolizione della centenaria casa Las Señoras a Para, notificata dalla Direzione Generale delle Coste per proteggere il patrimonio storico. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
3: Due ore con voi due.
4: Certo, perché? Non ti va bene?
5: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
3: Ehi, non siamo mica solo noi tre,
5: Ah no, ci saranno tanti ospiti.
4: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
5: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
3: Ok, allora ci sto.
2: Toda Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
1: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: Un grande successo del 1988 con Ziggy Marley, Tomorrow People.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Son le 18:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca, ma dopo poco il velivolo ha lasciato la capitale russa. Prosegue nel frattempo l'offensiva di Kiev. A partire dall'8 settembre il Canada inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, ossia il 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Il provvedimento è in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi. In provincia dell'Aquila una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio dopo essere stata investita da una moto, in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Secondo il primo esito dell'autopsia sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura nel Foggiano il 22 agosto scorso. Si ipotizza sia stato un episodio di caporalato. Rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per i genitori stranieri i cui figli incontrano difficoltà durante l'anno scolastico è la proposta annunciata dal ministro dell'istruzione del merito Valditara, secondo cui conoscere la lingua permette alle famiglie di seguire il percorso scolastico dei figli e mantenere un rapporto con gli insegnanti. Ciclismo: Tadej Pogacar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo fa il vuoto, rifila quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e si conferma sempre più maglia rossa e leader della classifica generale. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

0: Kalima de Magnana sta per tornare.
1: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
0: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
1: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Kalima.
0: E quest'anno ci aspettano tante novità.
2: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
0: Kalima de Magnana.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Kalima.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:32 minutos.
2: Sono le 19:32 minuti. Radio
3: Calima. Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima. Ascolta la differenza. Senti l'emozione.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un viaggio nel 1980 con Edoardo Bennato. Il rock di Capitan Uncino.
6: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova, ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: trasferirti. Da ben 10 anni, l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Bentrovati, buon martedì 25 agosto con il GR delle buone notizie. Gli hotel giapponesi stanno trasformando il sonno in un servizio sempre più sofisticato. Questionari, rituali serali, cuscini tecnologici e consulenze personalizzate fanno parte di una nuova tendenza, lo sleep tourism, che intercetta una domanda crescente di benessere e soggiorni pensati non soltanto per essere belli ma per far star bene. All'hotel 1899 Tokyo, nel quartiere di Shinbashi, ad esempio, il pacchetto parte da una diagnosi del sonno compilata dall'ospite. Le risposte servono a preparare una miscela personalizzata di camomilla e bancia di Mimasaka. In camera cuscini di ultima generazione, sali da bagno e una tisana completano il rituale. Anche se l'età avanza, non bisogna mai arrendersi, e Frank Zeminski, che di anni ne ha 95, lo sa bene. Lui infatti è entrato nel Guinness World Record come speedcuber più anziano al mondo. La sua sfida è stata vinta al torneo To Buffalo Cube Days 2026 e ha battuto adolescenti e giovani. Ma non basta la velocità per risolvere il cubo di Rubik, ci vuole ingegno ed esperienza, e all'età di 95 anni Zeminski ne ha accumulata tanta. Il pallone Adidas Azteca con cui Diego Armando Maradona ha segnato il famoso gol conosciuto come Mano de Dios nei quarti di finale dei Mondiali 86 tra Argentina e Inghilterra è stato venduto all'asta per 3,35 milioni di dollari. Ma il pallone non diventerà il cimelio più costoso mai venduto. Prima dell'asta, i responsabili di Heritage avevano ipotizzato che l'Azteca potesse raggiungere un prezzo paragonabile a quello della maglia indossata da Maradona nella stessa partita, venduta da Sotheby's nel 2022 per poco meno di 9,3 milioni di dollari. Arriva al cinema dal 10 settembre Oasis Don't Look Back in Anger, il documento che racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher. La prospettiva unica include l'accesso alle prove, al backstage, al palco, oltre alla prima intervista congiunta di Noel e Liam dopo più di 20 anni. Accanto al tour mondiale tutto esaurito della band, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo momento culturale globale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima Rewind. Un viaje directo a las décadas doradas que cambiaron el mundo del pop, de la dance y el rock. Lo mejor de los años 70.

0: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-943298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti. Radio
3: Calima. Verdi, bianchi e rossi.
4: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima. Rebobinas el tiempo.
2: Un grande successo del 1984 con Bananarama, Robert De Niro is Waiting.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: En Radio Kalima suena Nicky Jam, Loco X Verde.

0: cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
1: Due ore con voi due?
2: Certo, perché? Non ti va bene?
3: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
1: Ehi, non siamo mica solo noi tre?
3: Ma no, ci saranno tanti ospiti.
2: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
3: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
1: Ok, allora ci sto.
0: Da Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
4: Conecta con la musica che más te gusta. Repovina.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: En Canarias.
1: Es la hora 22, 30 minutos.
2: Sono le 22 e 30 minuti. Radio
3: Kalima. Kalima de mañana sta per tornare.
4: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
3: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
4: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Kalima.
3: E quest'anno ci aspettano tante novità.
5: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
3: Kalima de mañana.
4: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Kalima.
6: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: Un successo del 1973 con Francesco De Gregori, Alice. Alice, guarda.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:32.
2: Sono le 23:32.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un viaggio nel 1986 con Anna Oxa è tutto un attimo.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.